0: Reci radio, non reci radio. Reci, reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci student. Student. Non reci student. Non reci student.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.

0: Lojze, ne, saj si simpatičen,
1: pa, samo... Adem, da jo...
0: Preveč si, ne, preveč, predaleč si šel, predaleč si šel.
2: Kaj je to, pizdarija, kaj se da ti gre? Daj malo ga bilo, a sem ti rekel, da ga bilo?
0: Ne, ne, ne, sem
2: se še povedal. Čao, si divaš, ne, zadnje.
0: Ne, ne, že
2: v redu. Čao, daj se spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, sp